hai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

solari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti su.

0: Einfach gute Musik.
1: Radio Wien.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero fra poco.